mille tre, ma fra queste contadine, cameriere cittadine, contesse baronesse, marchesane principesse, e donne d'ogni grado, ogni forma, d'ogni età, ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231,

la passion predominante è la giovin principiante. Non si pecca se sia vecchia, se sia brutta, se sia bella.